0: la vita, però mi piace di te.
1: La nueva amor 103.1. Solo música romántica.
2: Un cigarro y un...